tacha papa me tiam frau sa tomo me ho woni a woman na wona wotomi ya di tip on this chimney.

Eni ni mrasanzo. Efrisa woni tani kwambie ani asunjie. Ano ade bakamu. Asiwe ya dumo. Enya wani suo nyansapo. Suo nyamine jani free boni ho ate.

0: wana ni wahunu sawa urate kanya tata una wabwame ola tudu erajima wana ni wahunu.
1: Saudi, no, the Batuja for Tafoso. Woman, Pedansa, so good, so my